gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero di Nato la sua. Gloria, ebbrezza ed amore che vinco, e al latino

non si sogna. E ballato da formicola di lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di pechino.

0: porta, a che la morte grida, dove,
1: dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove,